0: 阿哥！
1: 连队都出动了，
2: 都来了。我看看，
1: 小鬼子在白家村这是要干什么呀？
3: 死不带拽的。
4: 太子动了。
5: 你确定他一定会上钩吗？
4: 肯定会。
5: 但愿老天爷能赏我个面子。
4: 是的，一定可以。
6: 走了，这个。
7: 走！
5: 哎，小李，行
8: 了，干啥？干啥
5: 嘞？
8: 老实话，
5: 快点，
8: 别推。
1: 不好。小鬼子要把老百姓压到哪儿去啊？
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快